0: Influenza.
1: Influenza. Influenza.
0: Hello, Putyi Lajos.
1: Influenza.